gloria, gloria del corpo di Cinto, che il ministero di natura sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la

0: noi si sogna.
1: E parlato da formicola di lanterne, di serve di soldati, di il gran tamburo del tempio verde, da stridolle pigite, ciabatte di pechino.